la gloria di colui che tutto muove, che l'universo penetra, risplende. E una parte più e meno altrove, nelle cerchie più della sua luce prende.

più e meno altrove, nel cielo che più della sua luce prende, fui io e vidi cose che li tirano.